0: Blindside.
1: JM.
0: 2026.
1: How sweet of you to come down and see me.

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Eminemi Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie,

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Lunedì 8 giugno 2026, la chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA, e nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Se esistesse una versione di te che prende decisioni, ma molto prima di te?
1: Dipende. Fa anche le faccende di casa, per caso?
2: Sono pillole di AI.
0: No. Però potrebbe aiutarti a prendere decisioni.
1: Quindi una versione di me che lavora e non si lamenta.
0: Già mi sta simpatica. Comunque si chiama Gemello Digitale.
1: E non è un clone in carne e ossa.
0: Ma no, assolutamente. È una copia virtuale costruita con dati, abitudini e comportamenti.
1: In pratica, osserva come vivi, cosa scegli e come reagisci.
0: E più informazioni ha,
1: più diventa simile a te.
0: Quindi potrebbe simulare le tue decisioni.
1: Tipo?
0: Cambia lavoro, trasloca, apri un'attività.
1: E lui prova i vari scenari prima di te.
0: Esatto. E ti mostra possibili conseguenze e risultati.
1: Una specie di anteprima della tua vita.
0: Che detta così sembra un episodio un po' di Black Mirror.
1: O il mio storico Amazon, dopo mezzanotte.
0: Quello meriterebbe veramente uno studio scientifico.
1: Non accetto giudizi.
0: Comunque, la cosa interessante è che questa tecnologia esiste già.
1: Quindi non è una fantasia da film?
0: Ma assolutamente no. Nelle aziende si usano gemelli digitali per simulare fabbriche, aeroporti, linee produttive e persino città.
1: Prima copiavano le macchine.
0: Adesso invece iniziano a copiare anche le persone.
1: Questa frase suona leggermente inquietante, però.
0: Sì, ma aspetta il resto.
1: Perfetto.
0: Nel settore sanitario esistono infatti già sistemi che combinano dati provenienti da smartwatch, cartelle cliniche e sensori per creare modelli digitali dei pazienti.
1: Quindi una versione virtuale di me che sa quanto dormo?
0: Esattamente.
1: Quanti passi faccio?
0: Ma certo, pensa alle applicazioni degli smartwatch Garmin o Apple Watch o Fitbit.
1: Quelli che mi ricordano continuamente che dovrei muovermi.
0: Esatto, e oggi raccolgono anche dati.
1: Domani potrebbero alimentare un gemello digitale sempre più preciso.
0: Che ti aiuta a capire come certe scelte influenzano salute, lavoro, abitudini.
1: Quindi non è una copia che vive al posto mio.
0: Ma no, è una simulazione che prova le conseguenze prima di te.
1: Un po' come avere il tasto anteprima della vita.
0: Esattamente.
1: Facciamo un esempio concreto. Vuoi trasferirti in un'altra città?
0: E qui il gemello digitale confronta costi, tempi di viaggio, stipendio, qualità della vita, abitudini personali.
1: E mi mostra diversi scenari, tipo versione ottimista, versione realista e versione disastrosa.
0: E quest'ultima è quella che consulti più spesso. Ad ogni modo, l'AI può suggerire, può simulare, può prevedere scenari, può persino evitarti qualche errore. Ma la scelta finale, alla fine, ricordiamoci che sarà sempre la tua. Ma per oggi era tutto. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao.

ci sono presenze che non hanno bisogno di muoversi per raccontare il tempo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buone inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è una parola grande: quercia. La quercia non ha fretta, non ne ha mai avuta, è uno di quegli alberi che non si limitano a stare in un luogo, diventano esse stesse il luogo. Quando le incontri non ti sembra mai nuova, ti sembra piuttosto qualcosa che era già lì prima di te e probabilmente resterà anche dopo. In certe mattine di cammino la si riconosce senza cercarla davvero, non per il colore, non per una forma particolare, ma per la sensazione di solidità che lascia nello sguardo. Tutto attorno il mondo cambia più velocemente di lei. Le stagioni passano, le strade si consumano, le abitudini si spostano. La quercia no, resiste. E non è una resistenza rumorosa, non è quella che si impone. È una resistenza silenziosa fatta di tempo accumulato. A volte, passando accanto a un albero così, viene da pensare quante cose abbia visto, senza mai averle potute raccontare. Giorni pieni e giorni vuoti, passaggi lenti e corse improvvise, persone che si fermano e persone che non la notano nemmeno. Eppure resta lì, con le sue radici che non si vedono ma tengono insieme tutto, con la sua corteccia che porta addosso segni che non chiede di spiegare. A me è successo ieri, durante una passeggiata, di incrociare la quercia vallonea nella mia città, con segni purtroppo evidenti di deturpazione da parte di stupidi che hanno pensato che fosse un muro da colorare e da graffiare. Ma il fatto ancora più grave è che ieri tutto attorno a quella quercia c'era terra bruciata. Da poco si sentiva, si percepiva alle narici. Qualcuno aveva deciso, qualche imbecille aveva deciso di dar fuoco. E intorno al suo spazio tutto era bruciato. Le chiome più in basso erano bruciate. Una ferita che si ripete, ahimè, senza che nessuno venga punito. La quercia non giudica, non parla, non può difendersi. Racconta il suo paesaggio e attraverso questo scempio racconta anche quella che è l'inciviltà di chi ha deciso di ferirla in quel modo. E forse è questo che colpisce davvero, non la sua grandezza, ma la sua coerenza nel tempo. In un mondo che cambia direzione facilmente, la quercia sembra ricordare che esiste ancora anche un'altra possibilità: restare. Non per ostinazione cieca, ma per appartenenza alla terra, al tempo, a qualcosa che va oltre il singolo istante. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani con una nuova parola. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, ma i sofficini?
1: Cosa c'è?
2: Sì, no, i sofficini, quelli baccalà e mozzarella, che facciamo?
1: Mettiti il tè qui.

Cari amici di Supermarket Show, bentornati a questa nuovissima puntata, prima puntata della settimana, già iniziata così in maniera secca, fam, risposta abbastanza volgare, però comunque insomma era credo dalle parti di Parma, quindi se ci state ascoltando magari dalle parti del centro-sud forse non avete capito bene che cosa ha detto il signore, ma non sto neanche a tradurlo. Quindi detto questo, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

Oggi per il nostro almanacco del giorno dopo ricordiamo San Bruno. Voleva fondare un ordine fatto di silenzio assoluto, ma aveva un problema: russava fortissimo. I monaci disperati provarono a tapparsi le orecchie con cera, panne raffermo e persino foglie di cavolo. Alla fine decisero di accettare il russare come canto notturno ufficiale dell'ordine.

0: Sì, pronto, scusi, disturbo, no? Perché ci ha colpito in particolar modo questa storia del russare di San Bruno.
1: Dimmi.
0: Sì.
1: Non ho capito niente.
0: No, dicevo, noi abbiamo letto ora di questo San Bruno che voleva appunto fondare questo ordine, ma russava.
1: No, non ho sentito, sono anche sordo, però non ho capito proprio di che si tratta.
0: No, dell'almanacco, appunto, di questo santo che aveva questo problema legato al russare, cioè durante la notte dava fastidio forse.
1: No, là, dagli un taglio, dai.
0: Ah, al santo?
1: No, non è interessante.
0: Però noi che ne abbiamo discusso adesso, no? Volevamo aggiungere qualcosa, se ci dava una mano lei aggiungere qualcosa eventualmente sul santo.
1: No, sì, io dico qualcosa che non so dire niente. Sono sordo.
0: Ah, ma lei però, scusi, lei la notte ha problemi anche, cioè lei è russa quando dorme?
1: Dai, dai.

0: E ti cominciamo con le nostre notizie bizzarre in giro per il mondo. Quest'oggi facciamo un salto in un volo Ryanair. Pensate, passeggeri che mangiano o tentano di distruggere il passaporto in aereo. È stato un volo Ryanair partito da Milano e diretto a Londra che si è trasformato in un episodio da commedia assurda. Due passeggeri, senza nessuna ragione apparente, hanno iniziato a comportarsi in modo bizzarro. Il primo ha cominciato a strappare pagine dal proprio passaporto e a mangiarle come fossero cracker, mentre il secondo cercava di buttarlo nel WC dell'aereo, provocando panico tra i viaggiatori e sgomento nel personale di bordo. La situazione è degenerata al punto che i piloti hanno deciso di deviare l'aereo su Parigi per motivi di sicurezza. Morale: tra controlli extra e risate nervose, il volo ha fatto più tardi di 3 ore. I due passeggeri hanno rischiato di finire sulla lista nera delle compagnie aeree.
1: Ma io non capisco cosa vuoi.
0: No, dicevo, ma uno che si mangia i documenti, si vede che aveva fame.
1: Uno che aveva fame?
0: Ha mangiato il passaporto.
1: Allora cosa devo fare?
0: Non lo so, dico, non era meglio se si mangiava un panino magari?
1: Allora mangiate un panino.
0: Lei stava mangiando, l'ho disturbata, mi perdoni.
1: Sì.
0: Stava mangiando il passaporto anche lei, no?
1: No, io il passaporto non lo mangio, io ho mangiato lasagne.
0: Le lasagne, buone, allora buon appetito.
1: Grazie, anche tanto, ma non mangiate mai il passaporto?
0: Sì, perché poi è di carta, fa male oltretutto, non è che sia buonissimo.
1: Davvero?

Ed oggi, che è il primo giorno della settimana, con questa new entry che abbiamo inserito in questa stagione, andremo quest'oggi a presentarvi ed analizzare nell'arco della settimana un disco che secondo noi, appunto, merita particolare attenzione. Quest'oggi abbiamo scelto uno degli album più belli di una delle band più spettacolari che hanno fatto la storia della musica tra gli anni 60, 70 e 80. Stiamo parlando dei Jethro Tull. Nello specifico abbiamo scelto di analizzare il disco Aqualung. Aqualung è il quarto album in studio dei Jethro Tull, pubblicato nel marzo del 1971. È spesso considerato il loro capolavoro, un disco che ha segnato un punto di svolta nella fusione tra rock e folk britannico e progressive rock. Anche se il gruppo ha detto che non è un concept album nel senso stretto della parola, c'è un filo conduttore nei testi: il contrasto tra religione e fede, l'alienazione, la critica sociale verso gli emarginati, i poveri, i senza tetti, le ipocrisie sociali. Ed apriamo la nostra puntata, la nostra recensione del disco della settimana quest'oggi con Aqualung, la traccia titolo forse la più iconica, ritmo potente, passaggi elettrici decisi, anche sezioni più introspettive. Il testo descrive la figura di Aqualung, un senza tetto, un uomo emarginato, osservato con un misto di pietà, giudizio ed empatia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo solo chiederle se secondo lei insomma è azzeccato il disco che abbiamo scelto questa settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Siamo Supermarket, stavamo analizzando Aqualung dei Jethro Tull.
0: Non so chi sia, la saluto, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se ci potesse indicare com'è andata oggi la situazione lì dalle sue parti in zona Brescia.
1: C'è stato bel tempo.
2: Soleggiata, diciamo con...
1: Sì.
2: Ah, non ha piovuto, non ha dato pioggia.
1: No.
2: Ascolti, come per quanto riguarda le temperature rispetto alla media stagionale, è più freddo in questi giorni oppure comunque ancora abbastanza caldo lì da lei, dalle sue parti?
1: Sì, c'è un po' più freschino, dai, la mattina e la sera c'è un po' più freschino, il sole è ancora abbastanza caldino.
2: Ancora scalda, non è...
1: Non tanto, caldino, dai. No, non a livello di quest'estate assolutamente.
2: Ecco, non è ancora, diciamo, il momento di accendere i termosifoni, diciamo così, ecco, sì.
1: No.
2: Ho capito.
1: No, però si tiene a chiudere le finestre.
2: Ah beh, quello certo. Un'ultima cosa, signora, poi la saluto, molto disponibile e gentile. C'è stato vento oggi oppure situazione calma?
1: No, calma.
2: Tutto sommato, una bella giornata di inizio autunno.
1: Una bella giornata di sole, esatto.
2: Va bene.
1: Sta da Dio.
2: D'accordo.
1: Sta da Dio, così.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Buona serata.

Ed eccoci pronti anche quest'oggi, come di consuetudine, a conoscere, a scoprire musica nuova, canzoni nuove. Ma qui non stiamo parlando di un cantante emergente, qui stiamo parlando di un artista che è già emerso da tanti anni ed è uscito con un nuovissimo singolo che fa veramente sbellicare. Stiamo parlando di Gianni Drudi, che è collegato con noi. Gianni, benvenuto.

0: Grande Gianni, ciao, grazie, è veramente un piacere averti qui insieme a noi quest'oggi. Intanto ti ringraziamo molto per questo assaggio della tua, del tuo tormentone di successo che è Fichi Fichi, ma ci arriviamo poi dopo, così a rispolverare questa canzone. Quest'oggi tu sei con noi perché è appena uscito un nuovissimo singolo con un nome veramente meraviglioso che si chiama Non mi han cagato di striscio. Diciamo a chi ci ascolta che non è magari della zona della Romagna, noi lo usiamo questo termine, non mi han cagato di striscio, come per dire non mi hanno preso in considerazione, giusto?
1: Bravo, bravo, non mi hanno filato, non mi hanno dato nel senso che niente, non mi hanno guardato nemmeno in faccia.
0: Esattamente, esattamente.
1: Sono andato al mare con dei miei amici, praticamente c'era Sergio Bonzanni che è il coeditore, Marco Nodari che è il compositore, Stefano Scarpellini che è l'altro coproduttore, andavamo al mare a cuccare, a un certo punto ci avvicino, anzi mi avvicino a due turiste, queste qua, non mi han cagato di striscio, oh! E abbiamo fatto la canzone.
0: Beh, quindi è proprio una canzone, immagino che tu hai dedicato così in maniera molto spiritosa alla classico due di picche che si prende in Riviera Romagnola quando la turista non ci sta.
1: Esatto. Abbiamo fatto il videoclip al Molo 95 lì a Cesenatico con appunto Stefano Scarpellini, tutto il suo entourage, tante belle ragazze, tanti turisti, le vocalist, Valentina Bonfigli e Dalila, e poi dopo vabbè tutti, c'erano tutti i miei amici, così ci siamo divertiti, abbiamo bevuto e scherzato e abbiamo fatto questo videoclip che uscirà prossimamente insomma su tutti i canali YouTube eccetera, poi andrà a tutte le televisioni, e quindi è una storia così un po' come Fichi Fichi dopo 30 anni.
0: Esattamente, e infatti dai tempi dei cult storici, ricordando la Jalapas Band, ma è dire TV, e c'è stato questo tormentone Fichi Fichi, sono passati degli anni, ma la tua energia nelle piazze, nelle discoteche non è mai cambiata. Qual è il segreto per continuare a far ballare e ridere intere generazioni, e cosa dobbiamo aspettarci dalle altre tracce dell'album come ballo di gruppo?
1: Allora, sì, nell'album appunto che si chiama, ho fatto un CD intero con 12 pezzi e più 4-5 diciamo dei miei brani rivisitati, tra l'altro c'è il ballo del pinguino che ha fatto ballare tutta l'Italia negli anni 90 insieme a Genio eccetera.
0: Esatto.
1: Allora l'LP si chiama L'ultimo clown, che io sono un po' triste, un po' malinconico, ma a volte scantonato, allegro, ironico e goliardico, quindi quella doppia faccia di un artista, in questo caso sono io che racconto un po' le mie storie d'amore, ma racconto anche la goliardia, la freschezza di tutte le estati che noi passiamo qua in Romagna, da Fichi Fichi, da Non mi ha cagato di striscio, da il ballo di gruppo italiano, insomma ce ne sono tante, e questo qui è il singolo ironico per l'estate, un po' Gianni Drudi degli anni 90.
0: Esatto, un ritorno un po' alle origini. Ascolta Gianni, quest'ultima domanda, prima hai citato appunto firme come Marco Nodari, hai citato anche Sergio Bonzanni e Stefano Scarpellini che salutiamo, organizzatore, per chi non lo sapesse, insomma per chi non è della zona della Romagna, noto organizzatore delle migliori serate ed eventi della Riviera Romagnola, perché comunque quando c'è qualcosa di bello in mezzo c'è Stefano Scarpellini, oltretutto come autore, se non erro, anche del testo di questa canzone, o coautore?
1: Sì, infatti è coautore, sì, ma siamo amici, quindi abbiamo firmato un po' insieme questa canzone, e quindi dai.
0: Beh, è venuto fuori questa collaborazione tra amici.
1: Siamo tutti quanti a fare questo progetto.
0: E questa è la cosa più importante, il divertimento, perché quando c'è il divertimento poi anche la musica stessa nasce così, si evolve in maniera sempre positiva. Gianni, allora purtroppo il nostro tempo è giunto al termine e insomma dare dei contatti social è scontato, perché basta cercare Gianni Drudi sul web e viene fuori un mondo di musica e un mondo di collaborazione di canzoni. Hai qualche novità prima di salutarci, da darci qualche, serate?
1: Seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook, e poi appunto andate a vedere il videoclip che uscirà la prossima settimana, Non mi han cagato di striscio, e poi vi farete 4

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, il corriere, gentilmente, dovrebbero arrivare a scaricare le uova, io penso, tra mezz'oretta.
0: Che uova?
1: Dal supermarket. Avete fatto l'ordine?
0: No, non ho fatto io l'ordine.
1: Eh no, che sono... un attimo che controllo, scusi, io lo scarico su via Adda 31, sono praticamente 40 uova di struzzo, avete ordinate?
0: No, assolutamente no.
1: E che ci facciamo noi qua? Perché lì il corriere le deve scaricare lì, le mette davanti casa e va via.
0: No, io le voglio.
1: E che, chi le ha fatto l'ordine,
0: e
1: scusi?
0: Chi l'ha ordinato?
1: Non lo so, signore, io lo scarico qui, per quello, c'era il numero telefonico con l'indirizzo, ma chi ha fatto l'ordine? Chi le ha prese? Mi perdoni?
0: No, senta, io qui non c'ho nessuno. Perché? Io non ho fatto l'ordine delle uova.
1: Ma è qualche suo
0: nipote? Non me ne scarichi,
1: Qualche suo nipote?
0: Non le voglio assolutamente.
1: Ma qualche suo nipote, mi perdoni, ha fatto l'ordine, qualcuno che conosce, non lo so.
0: Chi nipoti?
1: Non lo so, lei lo sa, mica io no, lo sto chiedendo.
0: No, io non lo so, perché nipoti io ora non ce n'ho.
1: E chi le ordinate allora, scusi, perché dove le mettiamo noi tutte queste uova? Sono grosse.
0: Ma io, senta, io non lo so.
1: Ma deve fare il frittatone, perché a volte chi ordina quelle fa altri.
0: Cioè, ci hanno ordinato le uova qui al numero 31. O chi le ha ordinate le uova?
1: Non lo so.
0: No, assolutamente. Ma... io sono uscita fino adesso, sono rientrata ora.
1: Ma scusi un attimo, per curiosità, chi può averle ordinate di qualcuno che sta con lei?
0: Non lo so, non gli posso dire niente perché io non c'ero.
1: Non lo so, chiedo per caso se è suo marito, se c'è ancora, non lo so, faccio una domanda.
0: No,
1: per...
0: no, mio marito non c'è.
1: E chi l'ha prese?
0: Che ti dico, non lo so.
1: No, però io devo capire sta cosa.
0: Ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha ordinato?
1: Ma non lo so, io chiedo a lei, perché noi siamo i corrieri.
0: No, io so nulla, perché io l'ho ordinato, mio marito c'è. Che sono sola.
1: Ma non è che le ha ordinate suo marito che non gliel'ha detto a volte?
0: No, ma ha detto niente. Le ordina le uova lì.
1: No, perché le uova di struzzo sono grosse, signora. No, con due uova riempie il frigo. Dove le mette tutte queste uova, scusi?
0: La mi dia il nome, se no mi dà un nome.
1: No, io devo solo scaricare su via Adda. Perché...
0: la mi dia il nome di chi gliel'ha ordinata.
1: Perché oltretutto, sono già state pagate. Noi le dobbiamo mettere lì fuori e andiamo via. Non è che dobbiamo portargliele in casa. Le lasciano davanti casa e se ne vanno.
0: Se le lasciano davanti a casa mia, no, perché io non le ho ordinate.
1: No, perché
0: non ce le voglio.
1: Ma cosa deve fare? La frittata? C'è una festa, qualcosa?
0: No, no, non c'è niente, né festa né frittata.
1: E dove le mettiamo noi?
0: Io non la voglio.
1: Vabbè, ok, grazie allora, la saluto.
0: Prego.

A volte basta un messaggio ricevuto al momento giusto per cambiare l'umore di una giornata. Magari oggi siete voi con il messaggio per qualcuno, non dimenticate di scriverlo. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme. Stare con

Carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia, è stato un piacere e un grosso divertimento. Sono orgoglioso di trascorrere questa ora quotidiana assieme a voi. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro. Ciao.

Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Berlinguer o almirante, non tutte le guerre sono giuste.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Dai che siamo nel pieno del caldo, dai che già già l'estate già mi ha stufato, già ve lo dico, ecco. Siamo arrivati alla seconda settimana di giugno, rigorosamente in onda, in diretta, sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Oggi, ragazzi, non vi aspettate che facciamo chissà che cose intelligenti, cioè ancora ci abbiamo da fare con questa situazione, praticamente, di cercare di spodestare quella persona inutile del pensatore da nulla, cioè non... Amici miei, oggi vi presenteremo in questa settimana in syndication il pezzo musicale che presenterò a testè, ma ve lo dico, guarda, presenterò a testè a Fiuggi, stavo per dire Sanremo, pensa quanto sono deficiente, no ma veramente, no. Che presenterò a Fiuggi il 25 luglio all'occasione del Comic Center Comic and Games, capitanato dagli amici, lo possiamo dire perché sono loro che organizzano l'evento o comunque che fanno parte dell'evento con lo stage, mamma mia, io ragazzi vi presento a Fiuggi così, con lo stand, oh, con lo stand di Centro Fiuggi, dai, e Simone Papini sarà lì, si parlerà di fumetti, si parlerà di giochi e l'evento ovviamente sarà dedicato, poi ne parleremo anche con gli organizzatori che verranno ai nostri microfoni, applauso, ecco, e... questo evento andrà anche a premiare il pezzo musicale realizzato con IA Production e voi lo sapete, noi abbiamo pensato di realizzare anche la compilation con migliaia di chili all'attivo, grazie. E tra poco vi presenterò quindi il pezzo musicale nuovo. Lo vedi che quando cerco di fare la persona seria mi si incespica la lingua, vabbè. Amici miei, come fa? Fa caldo da voi? Quanto caldo fa? Devo dire che questo anticiclone, questi anticicloni che vanno, questi anticicloni che vengono, a me onestamente danno quel nervoso, quel poco o tanto che basta.
2: Bene Simone, che c'è? Che bella esperienza.
1: È un'esperienza meravigliosa Daniela, effettivamente sì. Ci sarà anche Daniela a Fiuggi, no? Daniele Orvieto, poi ne parleremo. Di Orvieto per il Disability Pride e io presenterò sul palco Disability Factor, ma non sono fighissimo, ma non sono fantastico anche nel frattempo, eh? Amici miei, mettetevi comodi perché tra una stupidaggine e l'altra vi presento immediatamente testè il pezzo musicale che è appunto un reggaeton e via, che ascolterete poi durante la programmazione della radio e anche in tempo zero. Nei nostri format è un reggaeton e via.

0: orecchiabile, è orecchiabile parecchio, eh.
1: E mentre il tempo scorre,
0: IA Production è Mureka. Noi ci realizziamo un sacco di pezzi musicali, lo sapete, in tempo zero gold. Poi tra l'altro con i vostri pensieri, le vostre parole, l'album è veramente in cima alle classifiche, la compilation di tempo zero. Allora come fa? Ormai si è capito, dai, come fa? Ci vuole reggaeton, ton, ton. Ci vuole reggaeton, ton, ton. Andiamo tutti a Fiuggio a luglio, mi raccomando, vi aspetto lì, attenzione. Com'è, com'è? Ci vuole reggaeton, ton, ton. Ci vuole reggaeton, ton, ton. Secondo me andrà in classifica, ve lo dico, secondo me sì. Dai, dei pezzi musicali più streamati a

È questa la bellezza, perché noi vi facciamo ascoltare i migliori pezzi musicali anche in anteprima, come facciamo sempre, ma anche delle nostre etichette musicali discografiche. Applauso, applauso, sì.

0: La nostra matrona che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno. Ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore che può essere il sottoposto del guru.
1: Buonasera.
0: Immagino, guardi i casini che fa lei. Sì. Sentiamo un po' che cosa ci ha capito, tra l'altro dei messaggi non lo so, comunque proviamo.
1: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
0: Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po', ma trona, un attimino d'italiano, glielo dico sempre, per cortesia. Dopo averci pensato un bel po', anche io voglio pensarci un bel po', ne parliamo tra un po'.

0: non dopo che ci ho pensato un bel po', l'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Cosa? Che? Non lo so. Ho pensato chi è il sottomesso.
0: Chi sarà? È lei o il pensatore?
1: Sicuramente è sempre Fabrizio.
0: Allora è lui. Quindi diciamo che il sottomesso sarà direttamente il pensatore, perché tanto ormai. Okay. A me che me
1: allora,
0: ne frega.
1: Fabrizio farà il sottomesso.
0: Ok, abbiamo capito. Non è inutile che ripetere cose di continuo, eh.

0: o sottomesso che dir si voglia, sarà il nostro ex guru e che sta per diventare anche ex pensatore, perché mi ha veramente rotto le balle. Comunque, a parte quello, che cosa deve fare il sottomesso?
1: Scusi. Il guru farà colui che comanderà.
0: Ok,
1: però prima di comandare,
0: sì,
1: il guru deve chiedere a me che
0: ma
1: sono
0: perché? Ma scusi, ma perché il guru deve chiedere a lei che non capisce? Poi soprattutto forse perché lei è la fondatrice del gruppo, non lo so. Ma poi eventualmente dovrebbe chiedere anche a me che sono il fondatore della capanna. Cioè, proprio se proprio volessimo, lei che dice, eh?

0: anche in tempo zero selecta, summer selecta. Rosa Chemical riesce veramente a trattare argomenti veramente non soltanto importanti, ma se volete anche tristi, come questo della mancanza del padre, facendo ballare il suo pubblico. Complimenti veramente. Ti faccio i complimenti io, Rosa Chemical, che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Quindi comunque, matrona, non è che il pensatore, ex guru, ex pensatore, deve chiedere il permesso a lei anche, ma anche a me.
1: E il sottomesso inutile. Farà quello che il guru deciderà, però prima ho io la parola.
0: Casomai lei ha l'ultima parola. Mamma mia, però, matrona, parlare con lei è uno schifo.
1: Poi,
0: ma mi lasci dire.
1: Guru, dirà quello guru che dovrà fare il sottomesso.
0: Ho capito, ma che deve fare il sottomesso?
1: Tutto quello che dirà il guru.
0: Ho capito. Abbiamo sprecato 10 minuti della nostra vita per dire sempre le stesse cose. Io voglio sapere, che anzi esigo sapere, che cosa dovrà fare comunque il sottoposto.

0: Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via!
1: Via, eccoci, sacco di caciara!

0: danno un po' gli acqua. Nel frattempo gradirei che il giostraio e il nostro Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale un minimo di tempo, cioè l'interno della canzone eventualmente sì, ma anche meno, va bene, ok. Mi ricordano un po', non so se anche a voi fa questo effetto, gli Aqua. In realtà loro sono Amy Haid di J Production. Matrona, guardi, io non ho tutto il tempo del mondo da dedicare a lei, anche perché dovrei andare tra poco in pubblicità, eh? La nostra matrona non riesce a esprimersi correttamente e stiamo cercando di capire che cosa dovrà fare comunque questo sottoposto, sottomesso, ex guru, quasi anche ex pensatore, eh? Io gli tolgo anche questo titolo, okay, tra poco. Sì, allora... Sì,
1: ti faccio un esempio, Fabrizio, perché
0: dai,
1: tu non è che...
0: Mi viene da piangere, che c'è?
1: Ci vuole una vita a te per capire le cose.
0: Ah, invece a lei, che è una volpe, guardi, sì, la nostra matrona.
1: Il guru deve essere promesso. Fai 200 milioni in 24
0: fare
1: ore.
0: Che? Ma le rivendete? Che fate?
1: Il promesso lo dovrà fare.
0: Ma che un e-commerce
1: a
0: volete mettere su?
1: A di non respirare.
0: Mamma mia, che bruttura.
1: Okay.
0: Vabbè, ok, cosa? Sì, non lo so, beh, sembra un po' una cretinata, però volendo, va bene.

Ah, quanto la fa lunga questo, ah, peggio della matrona, ah. Ci sentiamo tra un po' e ci vediamo anche tra un po'. Ora iniziamo a parlare tutti così, come il pensatore, vi ricordate l'ex pensatore, l'ex guru, queste che devi fare, devi aspettare tra poco.

0: Solo lei ci può illuminare e lo sappiamo. Solo lei è la compagnia globale. Solo lei è Illumobile. Solo lei è illuminata. La nostra signora illuminata. Ah, nel gruppo della Capanna Internazionale, questo gruppo inesistente in onore del nostro grande Domenico Mancusi, riabbiamo anche delle grandi e meravigliose conoscenze. Sicuramente non poteva mancare la nostra illuminata e la sua compagnia telefonica con la quale sei collegato un minuto all'ora per i restanti 59 minuti. T'attacchi a sta beatissima cippalippa perché non c'è connessione. Chi ci può salvare quindi se non lei? Ah, sicuramente sì, la nostra illuminata, Illu. Benvenuto.
1: Simone, grazie.
0: Salve.
1: Sì, grazie.
0: Sono dolcissimo.
1: Dico la verità, non sento niente.
0: Ma come?
1: Domenico Mancusi.
0: Ma come? Ma scusi, ma mi smonta così? Io ho fatto tutta la presentazione, solo lei ci può illuminare, solo lei. Poi alla fine non c'entro niente. Ma non è vero, c'entriamo tutti. E poi comunque mi sembra anche che lei abbia avuto un po' un flirt con il nostro Fulmin DJ, quindi c'entra e come, capito? Non si ricorda,

0: neanche dai. Sulla vostra radio.
1: Non è la mia radio, quella vostra,
0: probabilmente per sì. simpatia.
1: Per simpatia sicuramente, ma anche per essere un po' illuminati,
0: illuminata. Maggior parte di
1: sì.
0: voi.
1: Uh-huh. Gli altri che fa? Se ne frega lei. Sì? Cosa?
0: Francesco, Veronica.
1: Non lo conosce niente, Francesco e Veronica. Sì, ma non importa, ma alla fine chi se ne frega? Imparerà a conoscere tutti e illuminare il globo. A meno che lei non si sia nel frattempo rotta le scatole di illuminare. Perché mi sembra veramente sfaticatissima. Illuminata, sveglia, eh?

0: la nostra illuminata mobile è leggermente spenta, tant'è vero che lo sappiamo, lei è in giro per il globo a illuminare con le grandi verità che soltanto lei conosce e fa conoscere a tutto il mondo. Vi ricordiamo che il nostro sponsor ufficiale della capanna internazionale è Illumobile, il primo gestore che copre a livello globale, connessione fino a 7G. Noi siamo veramente nel futuro. Illuminata, però un pochino di brio.
1: Dai. Conosco più o meno.
0: Conosce più o meno tutti. Ma piano piano imparerà. Dai, forza, su. Un po' di vita, il un po' sotto carica la voglio.
1: Insomma, non c'entro molto con tutto questo.
0: Ma come? Allora non vuole stare con noi? Ma perché?
1: Ricordo comunque Domenico Mancusi. Ma
0: se lo ricorda. Se lo ricorda, sì, che c'è stata pure insieme. Glielo ricordo io. Forse lei c'ha qualche voto di memoria. Lei è stata fidanzata con Domenico Mancusi. Possibile che si ricorda, dai. Gliel'auguro veramente una Summer Funk, perché lei veramente illuminato mobile non si riesce proprio a riprendere,
2: Giulgettone, forza, comodiamoci tutti, via, diamo.

0: meno male, già qualcosa. Beh,
1: Messenger, sì? Tempi su Skype, sì, ma
0: vero, ma insomma in generale mentale,
1: non ho mai voluto fare radio web.
0: No, ma chi se ne frega, lei tanto può fare tutto quello che vuole, lei è la nostra Illu, scusi.
1: Mi occupo di canto.
0: Ah, brava, è vero, lei incide, è vero, è bravissima.
1: Mi occupo di, vabbè, io lavoro in università.
0: Beh, insomma, una donna come lei fa tante cose, perché effettivamente è illuminata e fa talmente tante cose che ci sentiamo tra pochissimo, così continua a raccontarcele. Anche se magari la maggior parte delle persone potrebbe non essere interessata, io però le voglio regalare questo spazio, va bene?

0: canto per l'unica cosa che conta, canto per l'universo. Cielo, se tu mi stai capendo, sienta guaio.
1: La nostra Illu Mobile è leggermente scarica oggi, non so come mai, probabilmente perché fa tante cose. Illu, si tiri su, per
2: non
1: favore.
2: Non riuscirò nemmeno io, sì, come
1: no, come non riesce neanche a fare
2: molto.
1: Ah, seguire molto anche io, no, me ne frego.
2: Qualcosa da dire, sì, chiedo.
1: Ma che facciamo?
2: Taggarmi come
1: come facciamo
2: voi.
1: Noi? Ok, va bene.
2: Tipo dove c'è rispondi a tu, adesso non so come
1: rispondi a tutti. Mamma mia, Illu. Mamma mia, me si sta veramente smontando un mito, è veramente moscia oggi. Ma che è? È molto full, meraviglia lei. Sì. Vabbè, che faccia, scusi, comunque scusi se le stiamo derubando del suo tempo nel frattempo. Ah, che bello, torna a fare vacanze.
2: Ci riparto.
1: Riparte, beh, immaginavo. Una donna come lei, sì.
2: Di cose,
1: un po' di cose, dai, che splendida è lei. E niente, che dobbiamo fare?
2: Pieno.
1: È stanca praticamente perché sta illuminando troppo il globo, oppure probabilmente perché ha illuminato talmente tanto che la gente non la sopporta più. Cioè, veramente illuminata non la sto seguendo oggi. Mamma mia, che depressione, che è?

la nostra illuminata mobile, veramente una rottura di balle, ma si può dire? Non era tanto sveglia sta ragazza, adesso mi va in depressione, ma come mai? Vabbè, proveremo a tornare a chiacchierare con lei tra poco, anche perché così da 8 miliardi e mezzo di teleradio ascoltatori, veramente lo share me lo fa andare sotto le... lì. Cioè sotto lì, capito? Me lo fa andare. Ci sentiamo tra pochissimo ragazzi, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa.

0: stranamente in questo collegamento la nostra Illumobile me le sta veramente frantumando, non so come mai, non era da lei, si è veramente spenta. Illu,
1: veramente
0: molte cose,
1: vabbè, una settimana molto piena,
0: meno male che l'hai fatta.
1: Io domani vado a donare il sangue.
0: Ah, che brava, brava Illu, brava,
1: anche domani grande esempio, giorno abbastanza
0: molto full, spossante. Anche quello spossante, no, insomma,
1: ho appena finito di disfare la valigia.
0: Ah, brava,
1: adesso
0: brava,
1: mi metto a letto.
0: Sì, si mette a letto. Praticamente per lei disfare la valigia è una questione di esaurimento. Ma io non capisco, non la sto capendo oggi Illu, eh.

0: Il Lule, volevo svelare un segreto. Non è che disfare la valigia è un dramma, non è un esaurimento disfare la valigia. Mi sembra che si stia battendo un po' troppi pezzi oggi, eh? Pronta per farne poi un'altra di valigia per un'altra vacanza.
1: Sono veramente distrutta.
0: Istrutta, va bene.
1: Un bacio, lo so. Scusate.
0: Sì, cosa?
1: Il messaggio lungo.
0: Non fa niente.
1: Però quanto bene mi
0: lei.
1: Sono fatta un pochino conoscere, sì, per le due, sì, persone che
0: per
1: non...
0: le due uniche persone ignare, inutili nella nostra vita, che non la conoscevano. E pensi un po', solo due persone nel mondo, eh? Solo due persone nel mondo non la conoscono. Il Lule deve scendere un pochino dal piedistallo, ma giusto un filo, eh?

0: Io quest'altro quando parla non lo capisco, questo della capanna, della RSA, della capanna internazionale. Veramente Paolosi, ma che c'ha anche lei oggi? È peggio della nostra Illu.
1: Quindi una giornata da pittolo.
0: Quasi, è quello che sta accadendo alla nostra illuminata, che deve disfare la valigia e soltanto due persone non la conoscono. Quando mai l'ho nominata illuminata, guardate.
2: È vero. Che non mi conoscono.
0: Che non la conoscevano,
2: soltanto diciamo. Due.
0: Vabbè. Eh sì, Francesco e Veronica, due persone inette, effettivamente.
2: Grazie.
0: Eh sì, ciao, grazie ciao. Anche a lei. Ciao, grazie illuminata, grazie per essere stata con noi. Anche se non mai illuminato minimamente, grazie lo stesso, diciamo che ci ha provato. Andrà meglio la prossima volta.

0: Nella capanna c'è aria di sermoni, nella capanna c'è aria di Pippotti, e chi poteva essere se non il nostro pensatore? Andiamo pensatore, buongiorno, buonasera,
1: ragazzi,
0: buonanotte.
1: Buona,
0: buona, buonasera. Si va? Buona. Beh, si va bene, si va bene. Sì. Ricominciamo con stie, andiamo, dai, tiriamoci sulle maniche perché io già mi viene caldo a parlare con questo.
1: Andiamo. Io ho avuto...
0: Sì? Che ha avuto?
1: Farlocche,
0: ormai sempre le stesse cose, ripete, va bene, perfetto.
1: E quindi cose che insomma mi tengono un po'...
0: impegnato, diciamo,
1: distanti.
0: La mente. Ok, però dai...
1: Insomma, ascoltato un po' qua, un po' là.
0: Un po' qua, un po' là, perché insomma, ascoltare tutti i messaggi della capanna sono sempre le stesse cose.
1: Messaggi,
0: sì,
1: a proposito,
0: sì.
1: Anche...
0: Di cosa? Di cosa?
1: Del fatto che...
0: Di che è jackpot, già jackpot, è già vincitore lui. Mamma mia, che schifo, veramente.

0: perché nella vita quello che conta è stirare a campare. Il singolo di Tempo Zero è stirare a campare. Sì, sì, senza mai, senza mai. Sì. Io mollerei la telefonata con questa persona inutile, ex pensatore, ex guru. Io non c'ho tutta la puntata da lei per concedergliela, anche perché tra l'altro siamo quasi sul finire. Pensa tu, andiamo, no? E di che?
1: Ci dovrebbero essere rame di potere
0: per destabilizzare voi, perché tanto comunque sia mi sembra che siete abbastanza assenti con la matrona, quindi sì.
1: Sì,
0: dai, andiamo. Sì. Sì, esatto. E la matrona, lei la matrona, possibile ci arriviamo a sta cosa? Sì, ok.
1: Sì,
0: perché non le sta bene?
1: Comunque questo aspetto
0: sì. Di cosa?
1: Potrebbe anche essere una sorta di stimolo, perché
0: per fare cosa? Stimolo per fare meglio, casomai.
1: C'è la matrona.
0: Sì.
1: Per ora sta
0: ancora
1: facendo...
0: cominciamo con sta matrona, ricominciamo con questa. Forza, dai, iniziamo a incensarla che non capisce niente. Dai.
1: Cosa?
0: Ricominciamo, dai. Sì, forza.
1: E
0: dai.
1: Quindi è impegnata?
0: È impegnata, immagino.
1: E allora
0: così è impegnata, poi a fare che cosa? I suoi corsi immaginari, come sempre, nella capanna. Vabbè.

0: Ehi, un ragazzo 14enne, un DJ, sentite un po' qua che cosa ti tira fuori sto ragazzo. Il nostro pensatore tira fuori il nulla. La nostra matrona finge di comunque perseguire dei corsi inutili. Vabbè, andiamo avanti così, nello schifo.
1: Qualsiasi, ecco, obiettivo.
0: Qualsiasi obiettivo, sì, solo quello della matrona, ovviamente, sì.
1: Difficoltà con le nostre
0: mamma
1: paure,
0: mia, ricominciamo, ci siamo, angosce, ci siamo.
1: Con i nostri tempi.
0: Sì, ricominciamo, dai.
1: Può essere
0: sì.
1: Si può riprovare.
0: Ricominciamo.
1: E questo dovrebbe essere uno
0: mamma mia, ma sì, noi. Dai, ancora.
1: Quindi quando per esempio anche
0: che sofferenza.
1: Se parliamo di una certa persona in un certo modo, dovremmo
0: dai. Ora ce l'ha con me, Sì, ce l'ha con me adesso.
1: Io che sentiamo. Tipo di persona sono?
0: È che io non lo so che persona lei è lei, so che persona sono io e so che persona è la matrona che non capisce niente. E che soprattutto finge di fare i corsi. Ecco, io non è che mi nascondo dietro a quello che dico, assolutamente no, caro pensatore.

0: il mondo di oggi veramente lo rispecchia perfettamente la capanna internazionale. Praticamente noi incensiamo le persone che non concludono nulla nella vita. Adesso per una che finge di andare comunque a così in un certo qual modo a iscriversi e perseguire dei corsi immaginari, su via! Prendete esempio dalla matrona, perché lei sa fare tutto. Ma che sa fare che non sa fare niente? Ma fatela finita, dai. Me lo chiudete per favore il pensatore dentro, non lo so, dentro il suo luogo pensante, perché magari la prossima settimana, se tornerà a collegarsi con noi, almeno saprà che cosa dire. Boh, che schifo di programma, mamma mia che schifo. Cioè, ma gente veramente inutile, fa passare per la verità quello che non è, e questa cosa non mi piace, ve lo dico immediatamente. Anzi, io non so cosa aggiungere, se non ringraziarvi per l'affetto che ci dimostrate anche in questa, lo voglio dire così, se incazza anche quell'altra, posso dire, rintronata di Fiuggi, anche in questa seconda settimana di giugno. L'abbiamo chiusa qua sta puntata, ce la siamo portata a casa con tanta fatica, ce l'abbiamo fatta e andiamo. Amici, grazie per averci dedicato il vostro tempo. Linea la nostra emittente radio televisiva, grazie per la syndication, per il collegamento con tutte le nostre emittenti radio televisive collegate. Alla settimana prossima.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Accadeva che la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
1: E bentornati amici miei, io sono Anna Sol e questa è Accadeva che. Oggi sfogliamo un album di ricordi che profuma di vinile e di grandi emozioni. Inizieremo con una preghiera laica carica di speranza, quella di Sergio Lombardo, per poi perderci nelle atmosfere soffuse di Ciro Sebastianelli. Sarà un viaggio tra le pieghe dell'anima, dove ogni nota racconta una storia che è stata nostra e che oggi torna a trovarci. Restate con noi, si comincia.
2: Stai ascoltando Accadeva che, programma ideato e condotto da Anna Sol.
1: E partiamo con questa celebre versione italiana di Stand By Me, resa immortale da Celentano. La versione di Sergio Lombardo mantiene intatta quella spiritualità metropolitana che unisce il sacro al desiderio profondo di restare vicini. Un inizio potente per riflettere. Sergio Lombardo con Pregherò.

0: Ed era il 1978 e questa canzone fu portata al Festival di Sanremo, è il manifesto del pop melodico dei fine anni 70. Parliamo di Ciro Sebastianelli, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Aveva una capacità unica di scrivere testi intimisti, un brano che parla di solitudine e di come la presenza di una persona cara possa illuminare anche la notte più scura.
1: Canzoni,
0: ci ascoltiamo il buio e
1: storie
0: tu
1: storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sollo.

E siamo nel pieno dell'ascesa globale di Eros, Eros Ramazzotti. È una ballata tipica del suo stile giovane, chitarre pulite, un pizzico di sax e quella voce nasale che stava conquistando il mondo. Parla dell'esclusività di un sentimento in un mondo che corre troppo veloce. Era il 1987 quando Ramazzotti canta Solo con te.

0: Ogni canzone è un tuo ricordo che rivive nel tuo cuore. Ad accadeva che la bella musica italiana.
1: Ed ora un pezzo di Lucio Battisti firmato da Emogol. Qui entriamo nel territorio del rock progressivo italiano e parlo della Formula 3. Era la band protetta da Battisti. Il brano è un'esplosione di energia con un giro di basso ipnotico. Rappresenta quel momento in cui la musica italiana smetteva di essere solo canzonetta per diventare sperimentazione sonora. Ci ascoltiamo Sole Giallo, Sole Nero.

Presentata a Sanremo arrivò la terza. Dario Baldambembo è uno dei più grandi melodisti italiani, autore anche di Minuetto. Questo brano è un classico dell'eleganza pop. Curiosamente l'anno successivo Riccardo Fogli ne fece una cover molto famosa. Ma l'originale di Dario ha una delicatezza inconfondibile. Ci ascoltiamo Tu cosa fai stasera?

Ed era il 1972, quindi dimenticate il battiato della voce del padrone. Qui siamo nel suo periodo sperimentale e avanguardista. Il brano è un frammento di poesia elettronica e acustica che evoca il ritorno alla vita. È un ascolto colto che sfida l'ascoltatore, tipico del genio siciliano che non voleva mai essere banale. Ci ascoltiamo Risveglio di primavera.

0: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sollo.
1: Ed ora un brano che gioca sulla nostalgia del ritorno. Vuelve, significa appunto torna. Con il suo ritmo cadenzato e la voce avvolgente, funge da ponte perfetto verso la modernità, chiudendo il cerchio delle emozioni della puntata. Ci ascoltiamo Vuelve con Kate Lumina.

0: Ed era il 1988 quando Scialpi cantava Pregherei, uno dei brani più iconici. Vinse il Festival Bar del 1988 e è una ballata perfetta, capace di unire l'estetica dei Paninari a un sentimento profondo e quasi mistico, un pezzo che ha segnato un'epoca.
1: Ogni canzone è un tuo ricordo che rivive nel tuo cuore. Ad Accadeva Che, la bella musica italiana.

E dall'album Bisogna vivere ci ascoltiamo Gianni Morandi con Solo insieme saremo felici, un Morandi solare e ottimista che ci ricorda l'importanza della condivisione. Il brano ha un ritmo incalzante che mette subito di buon umore. È la dimostrazione che l'eterno ragazzo di Monghidoro sa sempre come parlare al cuore di tutte le generazioni.

0: Stai ascoltando Accadeva che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed era il 1975 quando i Cugini di Campagna cantavano È lei. Qui siamo nel pieno del successo dei Cugini. Il brano presenta il classico marchio di fabbrica, falsetto impeccabile, arrangiamenti orchestrali ricchi. Racconta l'ideale della donna angelicata e perfetta, un tema che accadeva spesso nelle loro hit dell'epoca.

E dall'album I ricordi del cuore, un pezzo del 1992, ci ascoltiamo Amedeo Minghi con Notte Bella Magnifica. Minghi è il re del melodramma moderno. Questo brano è un trionfo di eleganza, con un testo che sembra una poesia d'altri tempi. È la canzone perfetta da ascoltare al buio, lasciandosi trasportare dalla sua voce vellutata e dai suoi famosi archi.

E siamo arrivati alla fine di questo viaggio nel tempo. Abbiamo attraversato il risveglio di Battiato e la forza della Formula 3 per poi lasciarci cullare dal desiderio di un ritorno con Katrina. Spero che queste canzoni abbiano riacceso in voi un ricordo, un sorriso o semplicemente un momento di pace. Io sono Anna Sol e questa era Accadeva Che. Vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui, dove la musica non smette mai di raccontare chi siamo. Baci, baci e fate i bravi.

0: ed anche oggi, Anna Sol ha selezionato la migliore musica italiana e ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo Accadeva Che su Facebook per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Ciao a tutti, mettetevi in ascolto e lasciatevi trasportare dalle canzoni di Musica dallo Stivale. Per ascoltarci basta solo sintonizzarsi su Antenna Web. Una scaletta musicale eccezionale solo e soltanto per voi, che non troverete altrove. Restate, non andate via che ho terminato le mie castronerie. Passo seriamente a presentare i primi brani. Giordana Angi, Mi muovo. Zucchero, Donne. Nada, Amore disperato. Daniele Silvestri, Una giornata al mare. Senza esitare, si parte e buon ascolto.

è sempre un piacere ricordarlo con la sua bella e particolare voce. Parlo di Mango, canta Oro, segue Diodato fino a farci scomparire. Fabio Concato, Disonesto.

musica dallo stivale è su Antenna Web. Volevo mettere un'altra canzone, ma va bene anche questa, che è già pronta ed è comunque bella. Mio padre una sera, i Pooh, segue Anna Oxa quei posti davanti al mare, Lucio Dalla, Ulisse coperto di sale.

cassetto vuoto, ascolta, anche i giovani non hanno paura di un amore. E mai, mai, mai, strappano dal cuore i sentimenti, io ti guardo.

Sei all'ascolto di Antenna Web. In questa radio le canzoni corrono via come il vento e avvolti da questa leggera brezza andiamoci ad ascoltare le ultime tre canzoni. Tiro Mancino, Domenica. Fiorella Mannoia, L'amore al potere. Termina Antonello Venditti, Compagno di scuola.

consordo più ogni lacrima che ho pianto. Mece compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto. C'è poi fa crescere il grano nel deserto.

in sottofondo rimane solo un leggerissimo e inevitabile fruscio di microfono, mentre la musica tace ed è terminata, ma il programma riprenderà presto con i soliti appuntamenti e non mancate, non cambiate sintonia e rimanete con Antenna Web. Il mio immancabile grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fat Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto, un bacione a tutti quanti, grazie.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: È lunedì 8 giugno 2026, la chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA, e nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Esistesse una versione di te che prende decisioni, ma molto prima di te?
1: Dipende. Fa anche le faccende di casa, per caso?
2: Sono pillole di AI.
0: No. Però potrebbe aiutarti a prendere decisioni.
1: Quindi una versione di me che lavora e non si lamenta.
0: Già mi sta simpatica. Comunque si chiama gemello digitale.
1: E non è un clone in carne e ossa.
0: Ma no, assolutamente. È una copia virtuale costruita con dati, abitudini e comportamenti.
1: In pratica, osserva come vivi, cosa scegli e come reagisci.
0: E più informazioni ha,
1: più diventa simile a te.
0: Quindi potrebbe simulare le tue decisioni.
1: Tipo?
0: Cambia lavoro, trasloca, apri un'attività.
1: E lui prova i vari scenari prima di te.
0: Esatto. E ti mostra possibili conseguenze e risultati.
1: Una specie di anteprima della tua vita.
0: Che detta così sembra un episodio un po' di Black Mirror.
1: O il mio storico Amazon, dopo mezzanotte.
0: Quello meriterebbe veramente uno studio scientifico.
1: Non accetto giudizi.
0: Comunque, la cosa interessante è che questa tecnologia esiste già.
1: Quindi non è una fantasia da film?
0: Ma assolutamente no. Nelle aziende si usano gemelli digitali per simulare fabbriche, aeroporti, linee produttive e persino città.
1: Prima copiavano le macchine.
0: Adesso invece iniziano a copiare anche le persone.
1: Questa frase suona leggermente inquietante però.
0: Sì, ma aspetta il resto.
1: Perfetto.
0: Nel settore sanitario esistono infatti già sistemi che combinano dati provenienti da smartwatch, cartelle cliniche e sensori per creare modelli digitali dei pazienti.
1: Quindi una versione virtuale di me che sa quanto dormo?
0: Esattamente.
1: Quanti passi faccio?
0: Ma certo, pensa alle applicazioni degli smartwatch Garmin o Apple Watch o Fitbit.
1: Quelli che mi ricordano continuamente che dovrei muovermi.
0: Esatto, e oggi raccolgono anche dati.
1: Domani potrebbero alimentare un gemello digitale sempre più preciso.
0: Che ti aiuta a capire come certe scelte influenzano salute, lavoro, abitudini.
1: Quindi non è una copia che vive al posto mio.
0: Ma no, è una simulazione che prova le conseguenze prima di te.
1: Un po' come avere il tasto anteprima della vita.
0: Esattamente.
1: Facciamo un esempio concreto. Vuoi trasferirti in un'altra città?
0: E qui il gemello digitale confronta costi, tempi di viaggio, stipendio, qualità della vita, abitudini personali.
1: E mi mostra diversi scenari, tipo versione ottimista, versione realista e versione disastrosa.
0: E quest'ultima è quella che consulti più spesso. Ad ogni modo, la IA può suggerire, può simulare, può prevedere scenari, può persino evitarti qualche errore. Ma la scelta finale, alla fine, ricordiamoci che sarà sempre la tua. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

ci sono presenze che non hanno bisogno di muoversi per raccontare il tempo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è una parola grande: quercia. La quercia non ha fretta, non ne ha mai avuta, è uno di quegli alberi che non si limitano a stare in un luogo, diventano esse stesse il luogo. Quando le incontri non ti sembra mai nuova, ti sembra piuttosto qualcosa che era già lì prima di te e probabilmente resterà anche dopo. In certe mattine di cammino la si riconosce senza cercarla davvero, non per il colore, non per una forma particolare, ma per la sensazione di solidità che lascia nello sguardo. Tutto attorno il mondo cambia più velocemente di lei. Le stagioni passano, le strade si consumano, le abitudini si spostano. La quercia no, resiste. E non è una resistenza rumorosa, non è quella che si impone. È una resistenza silenziosa fatta di tempo accumulato. A volte, passando accanto a un albero così, viene da pensare quante cose abbia visto, senza mai averle potute raccontare. Giorni pieni e giorni vuoti, passaggi lenti e corse improvvise, persone che si fermano e persone che non la notano nemmeno. Eppure resta lì, con le sue radici che non si vedono ma tengono insieme tutto, con la sua corteccia che porta addosso segni che non chiede di spiegare. A me è successo ieri, durante una passeggiata, di incrociare la quercia vallonea nella mia città, con segni purtroppo evidenti di deturpazione da parte di stupidi che hanno pensato che fosse un muro da colorare e da graffiare. Ma il fatto ancora più grave è che ieri tutto attorno a quella quercia c'era terra bruciata, da poco si sentiva, si percepiva alle narici. Qualcuno aveva deciso, qualche imbecille aveva deciso di dar fuoco e intorno al suo spazio tutto era bruciato, le chiome più in basso erano bruciate. Una ferita che si ripete, ahimè, senza che nessuno venga punito. La quercia non giudica, non parla, non può difendersi. Racconta il suo paesaggio e attraverso questo scempio racconta anche quella che è l'inciviltà di chi ha deciso di ferirla in quel modo. E forse è questo che colpisce davvero, non la sua grandezza, ma la sua coerenza nel tempo. In un mondo che cambia direzione facilmente, la quercia sembra ricordare che esiste ancora anche un'altra possibilità: restare. Non per ostinazione cieca, ma per appartenenza alla terra, al tempo, a qualcosa che va oltre il singolo istante. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani con una nuova parola. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: Il miracolo della complicità di Iris Calder. Non confondere il silenzio con la complicità. Il silenzio può essere vuoto, la complicità è piena di vita. E parlare senza parole è un battito d'occhi che vale un romanzo. È una carezza invisibile che arriva anche a chilometri di distanza. E sapere che qualcuno ti abita non come ospite, ma come chi conosce tutte le stanze e non ha paura della polvere. La complicità è ridere fino alle lacrime per una frase che nessuno capirebbe. E proteggersi a vicenda, anche quando non si dice nulla. È un porto segreto, dove puoi tornare anche quando il mare fa paura. È il coraggio di mostrarsi fragili, e la certezza di non essere respinti. Io so che la complicità è questo, non si compra, non si inventa, non si forza. È un dono raro, che arriva come una luce nelle crepe del cuore. La complicità è sapere che l'altro regge i tuoi silenzi, le tue vertigini, le tue tempeste. È la bellezza di sentirsi interi, pur restando imperfetti. È l'intimità che non ha bisogno di pelle, ma di anima. La complicità è la salvezza, travestita da quotidiano. È il miracolo che accade quando trovi chi ti guarda e non ha paura di restare. E lo sapevano, di Arthur Bellamy. Ricordati di chi ti ha ferito, mentre eri già stanco di reggere il peso, di chi ha aggiunto rumore, quando avevi bisogno di tregua, di chi ha scelto di colpire, sapendo dove faceva più male. Ricordati di chi sapeva e ha continuato lo stesso, non per rancore, ma per chiarezza, perché ci sono dolori che non sono casuali, gesti che non sono distratti, assenze che non sono innocenti, e riconoscerli è il primo atto di rispetto verso te stessa. Non portarti dietro la rabbia, ma porta con te la memoria, quella che ti insegna che non deve più camminarti accanto quando la strada si fa difficile. Per stare insieme tutta la vita, di Irene Valcourt. Per stare insieme tutta la vita non serve pensarla uguale, serve litigare bene. Serve ridere negli stessi momenti sbagliati. Fare pace senza ricordarsi perché si stava litigando. E condividere almeno due manie, una paranoia e un'ossessione inutile. Serve amare i difetti che agli altri darebbero l'orticaria, sopravvivere alle feste comandate e montare l'albero storto, convinti che sia una scelta estetica. Serve riconoscersi nel caos dell'altro, difenderlo in pubblico e prenderlo in giro in privato, perché l'amore duraturo non è equilibrio, e perdere l'equilibrio insieme e ridere mentre si cade. I due ciliegi innamorati, racconto zen di un anonimo giapponese. Due ciliegi innamorati, nati distanti, Si guardavano senza potersi toccare. Li vide una nuvola che, mossa a compassione, pianse dal dolore ed agitò le loro foglie. Ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Li vide una tempesta che, mossa a compassione, urlò dal dolore ed agitò i loro rami. Ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Li vide una montagna che, mossa a compassione, tremò dal dolore ed agitò i loro tronchi, ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Nuvola, tempesta e montagna ignoravano che sotto la terra le radici dei ciliegi erano intrecciate in un abbraccio senza tempo.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà immergere nell'epoca d'oro delle grandi ballate rock, quelle che hanno fatto innamorare intere generazioni. Da un lato, l'amore assoluto e devoto di Bryan Adams, dall'altro, la malinconia magnetica e graffiante dei Guns N' Roses ci porteranno un po' le due metà del cielo, dell'amore e del ballad rock. Iniziamo con quel brano che ha riscritto la storia delle classifiche, Everything I Do It For You, di Bryan Adams, e siamo negli anni 90. Se cercate la definizione di canzone d'amore totale, beh, questa lo è, l'avete trovata. È scritta per la colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri. Questa ballad non è semplicemente un brano lento e carezzevole, è un giuramento. La voce roca di Bryan Adams ci trascina in un mondo dove non esistono limiti a ciò che si farebbe per la persona amata. È, come si dice, un inno alla dedizione, semplice, potente e universale, facilmente comprensibile, e il messaggio è chiaro. Ma come sempre, a noi di Musical Chatter piace andare a caccia di curiosità, e ce ne sono. Intanto questo pezzo detiene un record pazzesco. È rimasto al primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito per ben 16 settimane consecutive, insomma 4 mesi più o meno. Un primato che è durato per decenni, non l'ha battuto nessuno per un bel pezzo. Pensate che la gente scherzava dicendo che non si poteva accendere la radio senza sentire le prime note di pianoforte di questo brano. Poi c'è il tocco di Matt Lange, il leggendario produttore, lo stesso degli AC/DC e di Shania Twain, per dire. E si dice che la canzone sia stata scritta e registrata in tempi record, meno di un'ora, partendo da un'idea melodica che Bryan e Matt avevano abbozzato così, quasi per caso. A volte la magia non ha bisogno di lunghe gestazioni. E infine una nota cinematografica. Kevin Costner, protagonista del film, volle fortemente Bryan Adams perché cercava un suono che non fosse troppo antico, anche se poi il film era ambientato nel Medioevo, ma voleva un suono che avesse comunque un'anima classica. Il risultato? Una canzone che ha finito per oscurare, quasi, il successo della pellicola stessa. E allora prepariamoci a sognare. Everything I Do It For You, di Bryan Adams.

Amici di Musical Chatter, era Bryan Adams. Avete sentito come la melodia cresce piano piano fino a esplodere? Un vero manuale su come si scrive una hit mondiale. E ora siamo pronti per la seconda parte. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito perché ci aspettano i Guns N' Roses con la loro intramontabile Don't Cry. Qui l'amore si tinge di tinte più oscure e sofferte. Non è una promessa solare, ma anzi una supplica sussurrata fra le lacrime. È il lato vulnerabile del rock duro, quello che ci ricorda che anche i ragazzacci di Los Angeles hanno un cuore che a volte sanguina. L'ispirazione del brano è una storia vera e piuttosto intricata. Il testo fu scritto da Axl Rose dopo che una ragazza di cui lui era innamorato e che lo stava lasciando gli disse proprio non piangere. E quel momento di dolore si trasformò in uno dei brani più amati dalla band. Poi ci sono anche delle curiosità più specifiche. Ad esempio ci sono due versioni di questo brano. Una è quella classica che troviamo nell'album Use Your Illusion, parte 1. L'altra ha un testo alternativo e si trova nel volume 2 dello stesso album. I Guns amavano così tanto questa melodia da non riuscire a scegliere quale versione pubblicare, così ce le hanno messe tutte e due. Una chicca che apprezzeranno i veri fan riguarda il videoclip. Intanto è uno dei più costosi e complessi della storia del rock, ma forse questo lo si dice sempre finché non ne arriva uno più costoso, comunque pare che questo sia vero. Poi include scene di litigi, include visioni oniriche e persino Axl Rose durante una seduta di analisi. Durante le riprese la band stava quasi per sciogliersi a causa delle tensioni interne e quella sofferenza che si vede sullo schermo, beh, pare che fosse in gran parte reale. Ancora una nota sulla voce. Bisogna ascoltare bene il finale perché Axl tiene una nota altissima per diversi secondi, dando prova di forza incredibile che dimostra perché fosse considerato una delle voci più potenti del pianeta. Poi c'è anche il contributo di Shannon Hoon dei Blind Melon ai cori, che aggiunge quel tocco di calore folk a un pezzo che invece sarebbe puramente rock. Diciamo che se Bryan Adams ci ha fatto giurare amore eterno, i Guns ci insegnano come sopravvivere a un addio senza perdere la dignità. E allora concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare per la prossima. Alziamo il volume e lasciamoci andare. Ci sono i Guns N' Roses con Don't Cry.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

di Time Machine, benvenuti, settimana nuova, Time Machine nuova, la macchina del tempo musicale è pronta per partire e per portarvi anche oggi in un nuovo viaggio. Io sono Yub DJ, ormai lo sapete, se mi volete cercare mi potete trovare su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud semplicemente cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi voglio proporvi un viaggio della macchina del tempo che ci farà consumare poca benzina, sì, perché la macchina del tempo rimarrà qui vicino, 2025-2026, perché abbiamo fatto tantissimi viaggi indietro nel tempo, siamo andati negli anni 80, negli anni 70, 90, 2000, dappertutto, ma in effetti non abbiamo mai fatto niente di attuale. Quindi ho pensato di ascoltare la richiesta di alcuni di voi e di fare qualcosa di un pochino più moderno. Ci muoveremo tra hit italiane, hit della musica dance e un po' di musica latina reggaeton che sta andando molto in questo periodo. Iniziamo con un brano del 2026, musica italiana. Loro sono i The Colors e la canzone si chiama Rolling Stones.

prossimo brano è un brano di un cantante portoricano tra i nomi più importanti del reggaeton e della musica urban latin internazionale. Il brano è del 2026, lui si chiama Ozuna e la canzone è Una Avventura.

Prossimo brano, rimaniamo più o meno sempre in questo mood, perché andiamo a mettere un brano del 2025 di Ryan Castro insieme a Capo e Gangstar. È una collaborazione urban latin guidata da Ryan Castro, che è un artista colombiano molto legato all'ambiente del reggaeton, del dancehall e di queste sonorità caraibiche. Il brano che ascoltiamo, che è diventato famosissimo l'anno scorso ed è diventato un fenomeno internazionale quest'anno, si chiama La Villa.

Arriva un altro brano del 2025, un brano potentissimo. Sicuramente se siete andati in spiaggia o in qualche locale di recente lo avete ascoltato. Lui è Yombriel insieme a DFZM e Yotta e la canzone si chiama Vitamina.

Allora ragazzi, qui mi prendo un pochino di licenza, perché è vero che questa canzone è del 2025, ma in realtà è del 1994. Sì, perché qualche giorno fa sono stato in un locale e ho sentito questa versione reggaeton di una hit degli anni 90 che a me piace molto. Loro sono i Big Mountain. Questa è la versione di Baby I Love Your Way nel remix reggaeton del 2025.

Prossimo brano non è un remix ed è veramente del 2026. Non c'è trucco e non c'è inganno. Questa è una collaborazione pop italiana che ha fatto molto discutere e è venuta fuori benissimo. Loro sono Julie e Bresh e il brano si chiama Serenamente.

0: sociali.
1: Rimaniamo nel 2026, ma spostiamoci leggermente, anzi non leggermente, perché dall'Italia andiamo in Porto Rico. Lui è un cantante portoricano noto per il suo urban latin molto melodico e sentimentale. È Jay Wheeler con Delejitos.

ma ritorniamo in Italia con un altro brano del 2026, ma anche questo è un imbroglio, perché il brano in realtà è del 1988, lo hanno riportato in auge alla grande durante il Festival di Sanremo, LDA e H7 Heaven, featuring Tullio De Piscopo, questa è Andamento Lento.

Io credo che questa versione di andamento lento fosse molto difficile da fare per dare il giusto rispetto, ma anche risalto alla canzone. Loro secondo me ci sono riusciti benissimo, ma va bene. Rimaniamo nel 2026, siamo sempre in Italia. Anche lui ha partecipato a Sanremo, ma non con questa canzone. Ascoltiamo Saif con Buona Domenica.

qui arriva un altro brano del 2026 che forse avete già ascoltato, perché io sicuramente ve l'ho fatto ascoltare, perché questo è il mio brano. È uscito un paio di settimane fa, lo trovate su tutte le piattaforme musicali: Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, dove volete. La canzone è di Yub DJ, che sono io, e si chiama

Va bene, questa era Rumba Brava. Mi farete sapere se vi piace o non vi piace, è il mio brano. Lo trovate su Spotify, su YouTube, su iTunes, dove volete. Lo potete usare per fare le storie su Facebook, su Instagram, dove vi va, insomma. Prossimo brano, 2026. Lei è Shakira insieme a Burna Boy. La canzone si chiama Diamond.

prossimo brano un pochino più movimentato. La sua versione originale è del 2023, ma voi ascoltate un remix del 2026. Lui è Iaco insieme a Gabriella Flores e la canzone si chiama

Va bene, i BPM sono cresciuti abbastanza, ci possiamo permettere di iniziare a mettere qualche disco dance, ma rimaniamo sempre nel periodo attuale, sì, perché anche questo brano è del 2026. Lei è una icona pop della scena internazionale, la conoscete tutti, si chiama Madonna, collabora in questo brano con Sabrina Carpenter, che è uno dei nomi più forti del pop contemporaneo. Escono con un brano bellissimo che si chiama Bring Your Love.

Arriva un altro brano movimentato che però secondo me sta un po' a metà tra quello che stavamo facendo, cioè un po' più latino e reggaeton, e la musica dance che abbiamo appena fatto. Lui è uno dei producer, DJ producer più famosi, più in auge, in questo momento si chiama Yugel. Ha preso un brano del 1982 di Sister Nancy che si chiama Bam Bam e lo ha rifatto insieme a Solto nella sua nuova versione che si chiama

andiamo ad ascoltare adesso un remix, un non so se dire remix, una reinterpretazione, possiamo dire reinterpretazione, direi di sì, di un brano celebrissimo dei Nomads. Questo producer, questo progetto dance che si chiama Verda, è un progetto molto Latin House, Afro House, nel 2026 ci propone questa versione, secondo me bellissima, di Yakalelo.

Arriva un brano che in questo periodo probabilmente sta nella lista dei brani più ascoltati in tutto il mondo. È vero che la versione originale è del 2025, ma questa versione bootleg che vi propongo è uscita quest'anno. Lui è un artista portoricano, sicuramente in questo momento tra le figure più importanti della musica latina globale. Si chiama Bad Bunny. La canzone nella versione di Iron Vici si chiama Nueva York.

Allora, devo dirvi che questa versione a me personalmente convince più dell'originale, ma è chiaro che è un gusto personale, perché Nueva Yol è un brano di una fama globale incredibile, un livello di diffusione veramente incredibile. Ma comunque andiamo avanti con un brano del 2026, un altro bootleg, un altro remix che farete fatica a trovare in giro. Questa canzone è andata a Sanremo non ottenendo un grande risultato a Sanremo, ma diventando comunque uno dei brani più ascoltati nel dopo Sanremo. Lui è Samurai J, questa versione è di Socievole e Adal Wolf del brano Ossessione.

Il prossimo brano è originale, è uscito così, non è un remix, non è un bootleg, non è una cosa particolare. È uno dei DJ francesi più famosi al mondo, si chiama Bob Sinclair. Fa una collaborazione con una cantante canadese molto conosciuta che è Kesha. La canzone si chiama I Can't Wait.

arriva un pezzo di un DJ e producer italiano che attualmente sta facendo molto parlare di sé in tutto il mondo. Lui si chiama Anima. Sta facendo parlare di sé chiaramente perché fa delle grandi produzioni che piacciono molto al pubblico. Il prossimo brano lo ha scritto nel 2026, quest'anno insieme a Joji, e si chiama

andiamo avanti con un trio italiano che è famoso da anni nel mondo della musica dance e viene ascoltato in tutto il mondo. Loro sono i Medusa, insieme ad Henry Camamil. Nel 2026 escono con questo brano che sta girando dappertutto, lo trovate soprattutto se andate in giro per Instagram e TikTok a guardare dei reel o delle storie. Si chiama Don't Wanna Go Home.

attenzione, perché questo brano è per quelli che sono un pochino più nostalgici e avrebbero voluto anche oggi ascoltare la musica di 20 anni fa. Sì, perché questo brano è uscito originariamente nel 2003. Ha iniziato a circolare in modo abbastanza imponente e importante attorno al 2004. Lui è un DJ e producer francese molto famoso, avete sicuramente ascoltato questa e altre canzoni. Questo è un remix del 2026, Lauren Wolf con Kalinda.

Arriva un altro rework, arriva un altro remix di un brano che è sì uscito 2026, ma è un brano pop, quindi per adattarlo a questa playlist serviva una versione un pochino, un po' più spinta, diciamo così. Ho trovato questo bootleg qualche mese fa, non so se ve l'ho già fatto sentire, penso di no. Anche questo brano è andato nel 2026 e ha riscosso un grande successo. Lei è Dito nella Piaga e la canzone che ascoltiamo nella versione rework di Miki Zara è Che Fastidio.

E su questa versione particolare di Che fastidio di dito nella piaga, anche la versione odierna, la trasmissione odierna di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero che questa edizione un po' nuova, un po' diversa di Time Machine vi abbia fatto piacere, per non ascoltare sempre solo musica vecchia, ma perché la Time Machine ci permette anche di viaggiare all'interno dei brani del presente. Poi come sempre mi aspetto che mi diciate qual è il vostro pensiero, cosa ne pensate. Mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, scrivetemi senza pietà. Fra l'altro proprio su Mixcloud potete andare a trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine registrate e disponibili on demand da ascoltare gratuitamente quando volete, dove volete. Vi ricordo che Time Machine va in onda tutte le settimane, quindi la potete trovare anche la settimana prossima sempre qui. Io vi saluto, a presto, ciao!

0: Ciao a tutti, questo è Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore con Fabio Amoroso e Mila. Alzate il volume perché anche oggi, come di nostro solito, iniziamo con una bella hit.
1: Ci siamo?
2: Pronto ad andare?
1: Sono pronto.
0: Faithless e Bebe Rexha, New Religion.
3: Ti

0: ascolto al tuo voltaggio alla mia linea commerciale di Nippon. Tokyo, una prostituta direttamente dal mondo della trap e quindi dalla top 50 Spotify Italia, che ormai lo sapete, tutte le canzoni che entrano in top 50 di Spotify, almeno il 90%, a parte Michael Jackson, grazie all'ultimo film trasmesso al cinema, fanno parte del mondo della trap. Il pop in Italia oggi è trap o hip hop, perché comunque l'influenza hip hop rimane. E quindi noi proseguiamo su questa strada, continuiamo a contagiare il mio sound, Tech House, la mia linea commerciale, con l'hip hop. Lei è WWE2K, spero si pronunci così perché nessuno me l'ha mai detto, con Confidence, Fabio Amoroso Remix. Non esisteva il remix naturalmente, ho dovuto inventarlo.
1: Se faccio danno mi chiama la banca, se faccio danno mi chiama la banca.

0: non bocca.
1: Chi cazzo sei tu?
2: Chi cazzo sono io?
3: Fabio Volo, top DJ.
2: Io non sono un povero pezzo di merda, io sono meglio di tutti voi. Io imparo meglio di voi.

remixato da Fabio Amoruso. Questo era Achille Lauro, abilmente direi remixato da me stesso, perdutamente. Lo sapete, tutte le tracce, anche quelle inedite di Fabio Amoruso, le trovate su tutte le piattaforme di streaming, su tutti gli shop online per il download. Se vi piace avere la traccia nel telefono o sul vostro archivio personale, quindi cercate tutti i miei progetti, Fabio Amoruso,

anche se ad un livello superiore, il next level, lui remixa solo hit, quindi ecco il nostro punto d'incontro. Grazie Umberto, anzi da parte di tutti i DJ italiani, perché ci fornisci un numero

0: conosca tutti, eh? E voi fotografate, racchete, ecco quella. E anche se non vi servono ancora, vi dico una cosa sola.
1: Next level, ad un livello superiore.
0: State attenti a come vi muovete, eh?

ascoltare la musica tramite Spotify o perché no tramite YouTube, trovate tutti quelli che sono i progetti di Fabio Amoroso, compreso 00174, io a.k.a. Hip Hop. Anzi, vi annuncio, anche se non lo suono, che sta per arrivare una novità.

ci immerge nel mondo dei remix anni 2000, anni 90. Così come il format del Fabio Amoroso porta Live Witch 7 nel vostro locale, se volete. Una serata interamente anni 90, contornata da qualche grande successo 2000, tutto in versione remix, più tecnologico, più pesante, più coinvolgente, più trascinante. Fabio Amoroso Live DJ set, se volete contattatemi al 339-8594-059, WhatsApp line. Arriva ancora un treno sul vagone Overtracks, firmato Mazza e Martinelli, Il Take You to the Rave, già disponibile in tutti gli shop e in tutte le piattaforme di streaming per l'ascolto.

0: I'll Take You to the Rave, firmato Mazza e Martinelli, era l'ultima traccia di oggi. Questo è Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore, con Fabio, Amoroso e Mila. Il nuovo appuntamento Take Me to the Rave per la prossima settimana, o perché no, il riascolto durante la settimana, perché ci sono radio che ci trasmettono dal venerdì alle 21 fino alla domenica alle 22 e in replica durante la settimana. Comunque, alla prossima sulla vostra radio preferita.
1: Next level, next level, next level, next level, next level.

The Overtime, EDM and Big Room by AG64.

A distanza neanche di una settimana dall'uscita di Over and Over, la versione trance, è già pronto il remix. È in anteprima mondiale perché non è ancora uscito, uscirà il mese prossimo. Sempre Haley J. Bryan alla voce, stupenda.

data è ancora da definire, perché ci sono alcuni piccoli dettagli con la ABF Recording. Però ci tenevo a farvela sentire. È in promozione, qui su Overtime.

titolo azzeccatissimo in questo periodo. Love will never die, non morirà mai l'amore. Let me check you.

si chiama Daniel Portland. Café de Mer.

0: dance dell'IDM uscita questa settimana. Vi mando un grosso abbraccio, ci avviciniamo alla puntata 400, poi vedremo di fare una piccola festa, un piccolo riepilogo di quello che è stata la storia in questi 6-7 anni di Overtime. Vi mando un grosso abbraccio, ciao!
1: Beat the links, beat the links, beat the links, beat the links.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti Pazzi per Fido. Allora, oggi iniziamo questa puntata parlando di uno degli animali definiti non convenzionali e quindi selvatici, e vi premetto che io non sono d'accordo, insomma, a detenere in cattività gli animali selvatici, perché debbono rimanere nel loro ambiente. Questo mi sembra logico e scontato, però insomma non sono vietati dalla legge se hanno tutti i documenti in regola e quindi il certificato CITES spesso, ma anche insomma altri documenti in genere. Quindi vi consiglio anche la tartaruga terrestre, per esempio, adesso è vietata, non si può tenere in cattività a meno che non sia stata allevata e abbia un certificato CITES. Ho parlato delle tartarughe perché ai miei tempi, quando ero ragazzino, io le vendevo nei mercati, insomma era un animale di libero commercio, e giustamente adesso per detenere certe specie ci vogliono i certificati e i documenti, e questo mi sembra assolutamente giusto. Quindi informatevi sempre bene prima di comprare un animale non convenzionale. Parlo di rettili e di molti altri, anche appunto delle tartarughe, ma in questo caso parleremo del petauro dello zucchero, un animaletto, molto carino, definito un acrobata notturno. Il tutto spiegato dalla dottoressa argentina Raggio, medico veterinario specialista in clinica e patologia degli animali d'affezione. Tutto questo ve lo leggo da un giornale molto interessante, a mio parere, che viene così distribuito in maniera gratuita in una catena di pet shop molto importanti, che oltretutto sono stati ospiti qui a Tutti Pazzi per Fido. Parlo di 6 anni fa, quando proprio ho voluto fare un'intervista sui pet shop. Allora, il petauro dello zucchero: per convivere serenamente con un animale del genere è indispensabile conoscerne a fondo le caratteristiche e tutte le peculiarità, così da garantirgli una vita felice e in salute. Il petauro dello zucchero è un piccolo mammifero che fa parte dell'ordine dei marsupiali ed è della stessa famiglia dei koala. È originario della Nuova Guinea e dell'Australia e vive in aree che vanno dalle foreste tropicali costiere fino a quelle dell'entroterra. Le sue caratteristiche lo rendono un animale non convenzionale, ma alcuni aspetti, sia fisici che caratteriali, ne hanno determinato la sua diffusione come pet. Tra questi c'è sicuramente il suo simpatico aspetto e la sua piccola dimensione. Basti pensare che il suo peso da adulto non supera i 150 grammi. Il suo carattere è curioso e vivace ed è molto socievole e anche docile, ed è relativamente facile addomesticarlo. In cattività, infatti, l'interazione che normalmente ha con i propri simili viene sostituita dall'interazione con il proprietario. Le sue caratteristiche sono molto peculiari, quelle fisiche, e sono anche di un certo interesse, tipo la coda, le mani prensili, le dita dei piedi fuse insieme e il pataggio, che è un'ampia plica della cute che va dal polso fino alla caviglia e che consente al petauro di planare. Poi ci sono le caratteristiche tipicamente legate al sesso. Nella femmina, ad esempio, la presenza del marsupio, che è una tasca addominale contenente le mammelle, nella quale i cuccioli, dopo un periodo di gestazione che dura solo 15 giorni, migrano per essere alloggiati e allattati per più di 2 mesi. Nel maschio, invece, è tipica la ghiandola sul petto, col cui secreto vengono marcati tutti i componenti del gruppo. Per quanto riguarda la gestione del petauro in cattività, è comprensibile come per un animale così particolare vadano rispettate alcune linee guida che rispecchino il più possibile le sue attitudini naturali. Si tratta infatti di animali arboricoli, pertanto hanno l'esigenza di arrampicarsi e raramente scendono a terra e per lo più prediligono restare sui piani alti, si spostano in ampi spazi, adorano saltare e planare nel vuoto. Inoltre sono animali notturni e quindi durante il giorno sono molto tranquilli e dormono, ma durante la notte sono molto attivi. Questo dunque andrà considerato per l'allestimento di un alloggio ideale e soprattutto per la gestione del tempo che il proprietario dovrà prevedere di dedicare loro in orari idonei ai loro ritmi naturali. A tal proposito si consiglia, solo per le ore in cui non possono essere tenuti in libertà, una gabbia di almeno 100x70x120, dove porre il cibo nei piani alti, e una cassetta nido dove trascorrere il giorno dormendo. Utile anche una lettiera di carta di giornale riciclata. Ovviamente lo spazio migliore sarebbe una stanza tutta loro dedicata, dove poter planare e atterrare con arricchimenti ambientali come rami, casette e nascondigli per il cibo, e nidi costruiti con materiale morbido e amache pensili. Fondamentale, inoltre, è la presenza di una ruota molto grande senza barre centrali e fori laterali, poiché la loro coda lunga potrebbe traumatizzarsi durante il gioco. Importante anche precisare che il petauro vive a temperature ideali di 27-32 gradi, per cui durante l'inverno potrebbe soffrire il freddo e diventare poco attivo. Riguardo le sue esigenze nutrizionali, la dieta base

Gli alimenti proteici dovrebbero essere costituiti invece da crocchette per gatti oppure sostituiti con poca carne cotta. I petauri sono poi golosissimi di insetti vivi e quindi ottime le tarme della farina e i grilli, senza però esagerare per evitare l'eccesso di grassi. È utile anche l'integrazione 2 o 3 volte alla settimana di un cucchiaino di yogurt a basso tenore di grassi e sarebbe l'ideale mettere a disposizione della linfa di acacia, delle uova e del polline. In vendita esistono anche delle diete commerciali che però risultano per il petauro molto monotone e predispongono a patologie soprattutto del cavo orale. Ottima integrazione della dieta invece sono le vitamine del gruppo D e il calcio. A causa della complessità delle patologie di cui possono soffrire i petauri dello zucchero e della loro vita relativamente lunga, che in cattività può essere anche di 14 anni, nonostante questo, non siano necessarie profilassi specifiche, sono però altamente consigliabili visite mediche veterinarie semestrali e, da parte del proprietario, il controllo del peso nel soggetto adulto ogni 30 giorni. Ci facciamo la nostra prima pausa. Interessanti, questi consigli appunto che la dottoressa dà del petauro, questo animale non convenzionale che devo dire sta prendendo abbastanza piede, non è comunissimo, però insomma inizia ad avere un buon successo. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per Fido. Allora, adesso parliamo, scritto dalla dottoressa Maria Chiara Catalani, che è un medico veterinario esperto in comportamento animale ed è un dottore di ricerca di fisiopatologia e medicina degli animali d'affezione. Quando avete un cucciolo ed arriva l'estate. Una bella estate insieme al nostro cucciolo. Il periodo estivo può regalarci tanti momenti indimenticabili in compagnia del nostro fedele amico. È importante però prestare attenzione a diverse situazioni per non esporlo ai pericoli che la stagione più calda dell'anno può portare con sé. L'estate è una stagione bellissima, tante ore di luce, abiti leggeri, ferie in arrivo e qualche ora in più di tempo libero. Anche i nostri cuccioli quindi possono trarne beneficio da tutto questo, purché prestiamo attenzione alla gestione della loro routine quotidiana. Le ultime stagioni estive sono state estremamente calde. E questo ha messo in difficoltà sia noi che i nostri animali. Così, con il nuovo clima, per i cani le uscite durante il giorno possono essere molto faticose e talvolta anche pericolose. Le insidie più grandi possono nascondersi in città, dove l'asfalto e i marciapiedi durante il giorno sono roventi. Il cucciolo, camminandoci sopra, può ustionarsi i cuscinetti plantari oppure avere dei colpi di calore causati dall'effetto dell'irradiazione del calore sull'addome o anche per inalazione. L'afa, inoltre, può provocare i cosiddetti colpi di sole, che sono causati dall'azione diretta dei raggi. E sono altrettanto pericolosi anche per i nostri cuccioli. Perciò, se è vero che in estate ci sono più ore di luce, passeggiando durante il giorno i rischi diventano altissimi. Un'altra insidia estiva sono gli insetti, i parassiti del cane e non. Questi possono pungere dando prurito o provocare reazioni infiammatorie o allergiche. In altri casi possono veicolare malattie piuttosto serie e pericolose, come per esempio la leishmaniosi. Le punture di insetto possono poi provocare dermatiti e, in alcuni casi, dermatiti complicate da risolvere. Per godersi l'estate senza rischi, e in queste lunghe giornate d'estate, senza far correre rischi seri al vostro cucciolo, ci sono varie soluzioni. Andiamo a vedere quelle più normali e quelle, diciamo, più logiche. Ad esempio, per passeggiare di giorno può essere utile e piacevole recarsi presso i parchi cittadini. Qui si trova una buona quantità di ombra, il cucciolo avrà erba fresca su cui camminare e niente effetto caldo da riverbero. Naturalmente è importante anche il tragitto e quindi la cosa migliore è avvicinarsi quanto più possibile in automobile, optando comunque per camminare all'ombra. E verificando con il palmo della mano la temperatura a terra. Inoltre si possono sfruttare le ore serali per una bella passeggiata in città o ancora meglio in posti dove il cucciolo possa camminare sull'erba, sulla sabbia o sui sassi. In questo modo, oltre a proteggerlo da ogni rischio, il cucciolo potrà annusare, esplorare, assaggiare qualche filo d'erba o giocare con un legnetto. Per proteggere poi il cucciolo dai parassiti, la profilassi oramai viene effettuata per tutto l'anno. Sicuramente però in estate deve essere puntuale e rigorosa. Nel caso si passeggi nelle ore serali,
È opportuno rinnovare la protezione quotidianamente. Per questo si possono usare dei prodotti naturali repellenti che potranno tenere lontani gli insetti e i rischi di malattie che possono veicolare, in aggiunta alla profilassi mensile fatta poi con i prodotti in commercio. Apro una piccola parentesi a questo proposito. Insomma, come sapete, oramai chiunque ha un animale, cane o gatto, e sa che esistono queste famose goccette, ovviamente di molte marche, che non nominiamo perché non facciamo pubblicità, che si mettono sopra il collo a modo che né il cane né il gatto ci possono arrivare. E negli ultimi anni esistono anche delle pasticche che uccidono anche le larve, che sterilizzano i parassiti e quindi, a mio modesto parere, sono molto più pratiche, insomma, e funzionano abbastanza bene perché, insomma, queste goccette, così mi dicono in giro perché io non le uso da anni, e così lo sento comunemente da chi ha cani o gatti, iniziano a funzionare poco perché comunque il principio attivo è sempre lo stesso e le nuove generazioni di parassiti si abituano e quindi non riusciamo a eliminarli tutti. Scusate, sapete che sono leggermente dislessico e quindi ogni tanto mi impiccio, come si dice a Roma. Allora, detto questo, come al solito, il consiglio migliore è sempre quello del vostro veterinario che ha il polso della situazione del vostro animale perché lo visita, gli fa i vaccini, lo conosce e quindi rivolgetevi sempre a lui e chiedete consiglio. Ricordatevi sempre che il veterinario è un medico. E quindi non è né il vicino di casa né l'amico del prato. Lasciate stare questi consigli, ve lo dico per esperienza cinquantennale in mezzo agli animali ormai, insomma, quasi 50 anni, ecco. E quindi, insomma, ne ho viste veramente di tutti i colori. Evitate di chiedere consigli al vicino di casa che è più esperto di voi perché ha il cane da qualche anno di più, oppure agli amici del prato che vi consigliano farmaci o altre cose. Chiedete sempre al medico veterinario, è proprio un dogma, insomma. Detto questo, attenzione alle temperature e all'aria condizionata. Quando portiamo in giro con noi il cucciolo durante l'estate, poi un'altra attenzione che è molto importante riguarda la temperatura del mezzo di trasporto. Il calore esterno si amplifica all'interno dei veicoli e i finestrini aperti con la macchina in sosta possono non essere sufficienti ad evitare il famoso colpo di calore. È fondamentale evitare di lasciarlo nell'automobile ferma anche solo per pochi minuti, ancor più se questa è esposta al sole, anche minimo. Allo stesso tempo, però, sarà necessario evitare che durante il viaggio il cucciolo sia a contatto diretto con l'aria fredda del climatizzatore, perché anche questa può essere dannosa e può provocare delle contratture muscolari, problemi intestinali e raffreddamento. Lo stesso vale poi in casa e quindi l'aria fresca nei nostri appartamenti sicuramente può garantire un maggior benessere anche al cane durante le giornate più afose. Il contro però è che il getto d'aria può essere fastidioso come in macchina e quindi accentuare, scusate, l'effetto di sbalzo termico al momento dell'uscita. Detto questo, ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che la trasmissione va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i sabati alle ore 16:30. Un caro saluto da parte mia agli amici di tutto il mondo e alla prossima puntata. Ciao!
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: What's going on? This is Ahmad McCown. Please be sure to listen to my single called My Destination on Antenna Web Radio. Peace and love.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di Bonamassa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me and Blues, Mark Brossard.

È sempre Me & Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpidone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione sul del blues. Qui con John D. Holleman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente, era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa Sissy Rider insieme a Tim Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My House Fault, forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel solo. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mean Blues.

ogni tanto ci sono degli album che contengono tracce talmente belle che potrebbero essere tutti dei singoli di successo. Oggi vi propongo l'album Breakfast in America dei Supertramp. Breakfast in America è il sesto album in studio del gruppo musicale britannico Supertramp, pubblicato il 29 marzo 1979. La band propone canzoni pop rock abbandonando la sonorità dei primi anni della loro carriera, basata molto sul rock progressive. Iniziamo ad ascoltare la prima traccia, Gone Hollywood.

Inizialmente l'album avrebbe dovuto trattare la relazione e i conflitti di ideali tra i due autori, Davis e Hodgson, e si sarebbe dovuto chiamare Hello Stranger. Hodgson spiegò: «Ci rendemmo conto che alcune canzoni si prestavano veramente ad essere interpretate come due persone che parlano l'un l'altro. Io avrei potuto screditare il suo modo di pensare e lui avrebbe potuto mettere in dubbio il mio modo di vedere la vita. I nostri stili di vita sono diversi, però gli voglio bene. È quel contrasto che fa girare il mondo e che fa girare i Supertramp. Le sue convinzioni sono una sfida per le mie e le mie convinzioni sono una sfida per le sue». Dopo le parole di Hodgson, vi propongo ora The Logical Song.

L'album ha venduto oltre 4 milioni di copie solo negli Stati Uniti. A differenza dell'album precedente, dove del tutto assente, Breakfast in America presenta un pesante utilizzo del piano elettrico Wurlitzer. Lo strumento è presente in 6 tracce sulle 10 totali dell'album. Nel 2010 l'album è stato ristampato in edizione deluxe, con un disco bonus contenente varie tracce registrate dal vivo nel 1979. Il disco è stato accompagnato da 4 singoli di successo: The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home e il brano che porta il nome dell'album e che andiamo ad ascoltare, Breakfast in America.

La copertina dell'album divenne la base per una teoria del complotto sull'attentato al World Trade Center dell'11 settembre 2001, per via delle due lettere UP di Supertramp poste dietro le torri gemelle che viste allo specchio risultano 9-11, ossia 11 settembre. Le stesse due torri sono coperte nella parte inferiore dal bicchiere di succo d'arancia retto dalla cameriera che ricorda una palla di fuoco. Altri dettagli inquietanti provengono dal fatto che l'immagine è osservata dal finestrino di un aereo e che l'attacco terroristico ebbe luogo alle 9 del mattino, ora locale, quindi l'ora di colazione in America, che dà il titolo all'album. La prossima traccia parla di un rapporto difficile tra un uomo che chiede alla sua donna di non andarsene, promettendo amore eterno. Ascoltiamola. Oh Darling.

In una recensione dell'epoca, per la rivista Rolling Stone, il critico Stephen Holden considerò Breakfast in America un netto miglioramento rispetto alle precedenti prove dei Supertramp e lo definì un album perfetto da manuale di post-Beatles. Le canzoni qui sono straordinariamente melodiche e concisamente strutturate, riflettendo la saturazione di questi musicisti del pop americano sin dal loro trasferimento a Los Angeles nel 1977. Andiamo ora a prelevare da questo album il quarto singolo uscito, dal titolo Take the Long Way Home.

La settima traccia si intitola Lord Is It Mine. Il brano è stato scritto da Hodgson e Davis ed è un colloquio profondo con Dio. Il brano, molto intimistico, è stato scritto, come la maggior parte delle canzoni contenute nell'album, a casa e per poi arrangiarli in studio con tutta la band. Durante la registrazione di questi demo, la band lavorò sugli arrangiamenti strumentali per tutte le canzoni e determinò l'ordine in cui sarebbero dovute apparire sull'album. Ed ora, Lord Is Mine.

Breakfast in America si posizionò al primo posto della classifica statunitense Billboard 200 per 6 settimane e divenne l'album di maggior successo commerciale dei Supertramp. Il disco ottenne la vetta delle classifiche praticamente in tutto il mondo. Al momento risulta al terzo posto tra gli album più venduti in Francia, con oltre 3 milioni di copie acquistate. In Italia l'album si fermò in terza posizione, ma stabilì il record di LP con maggior permanenza in hit parade con 76 settimane passate in classifica. In totale l'album ha venduto più di 18 milioni di copie nel mondo. Continuiamo l'ascolto con il brano Just Another Nervous Wreck.

Il portale italiano Onda Rock riporta: questo disco non è un capolavoro imprescindibile del rock e non ha mai avuto un'influenza determinante sulla musica successiva. Breakfast in America è un disco pop che più pop non si può. È un disco che per un anno intero ha stradominato oltre alle classifiche e le radio. Semplice e diretto all'apparenza, ma con una complessità superiore a quella immediatamente percepibile. La canzone che andiamo ad ascoltare fa riferimento a difficili rapporti tra i due autori durante la realizzazione del disco e si intitola Casual Conversations.

La traccia di chiusura dell'album è Child of Vision. Per quest'ultimo brano viene utilizzato come strumento principale il pianoforte elettrico Wurlitzer. Dopo la parte cantata, la canzone prosegue in un lungo assolo di pianoforte acustico, affiancandosi alla iniziale linea di piano elettrico. La traccia sfuma in un breve assolo di sassofono. Concludiamo ascoltando Child of Vision.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web. State ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri. Supporta. Io.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

0: Blindside.
1: JM.
0: 2026.
1: How sweet of you to come down and see me.

Un grosso saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, L'uomo poltrona. Buona musica a tutti.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, è appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Steven e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

0: Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
1: Eccoci. Welcome back, boys and girls. Io sono Roberto Davi, questa è Vibes. Per i prossimi 55 minuti il meglio della musica soul, funk, R&B, disco e new soul. Welcome back, buon ascolto, buon divertimento. Apriamo la puntata di questa settimana con Anita Baker.

Anita Baker, la suoniamo spesso e volentieri qui in Vibes, un personaggio che mi è rimasto nel cuore fin dalla fine degli anni Ottanta, quando divenne un fenomeno di culto anche per i fautori di questo genere musicale, ovviamente, in Italia con un paio di album. Era Caught Up in the Rapture, in apertura di Vibes This Week. Ma adesso vogliamo alzare il ritmo della nostra trasmissione, ogni tanto ci fate delle segnalazioni dicendo che è troppo calma, e allora facciamo un salto nel passato, più precisamente nel 1980 dall'Inghilterra arrivavano i Delegation di Heartache Number 9.

Heartache Number 9, che detto così può essere anche gradevole, ma che letteralmente significa attacco di cuore numero 9, che non è propriamente il massimo della vita, devo dire. Era uno dei singoli dei Delegation, formazione che arrivava dall'Inghilterra ma che si faceva preferire fra gli amanti della soul e della disco di quel periodo, anche perché suonavano come gli americani, diciamo, le cose come stanno. Americani invece lo erano e lo sono tuttora questi due personaggi che di nome fanno Mick Murphy e David Frank. Arrivavano dall'esperienza con i Clear, dei quali abbiamo suonato un singolo la scorsa settimana qui in Vibes. Misero insieme una band, si facevano chiamare The System, questa è Promises Can Break.

Promises Can Break. Eccolo qua, uno dei singoli dei System, questo duo statunitense autore di 7 album a cavallo fra gli anni 80 e i primissimi anni 2000. Come detto, erano trasfughi dalla precedente esperienza con la band dei Clear, ma di band in band adesso ci tocca, e lo facciamo volentieri, suonare qualcosa dei Four Play, che sono una formazione composta da elementi di grosso spessore a livello di musica internazionale, uno fra tutti Lee Ritenour. Anche loro sono ritornati sul mercato con questo singolo che abbiamo già in sottofondo e che è una cover di un grande successo di Stevie Wonder, Higher Ground.

Abbiamo varcato l'Oceano Atlantico, ci siamo trasferiti niente un po' di meno che in Argentina per andare a scoprire quello che è il nuovo lavoro di una cantante solitamente jazz. Lei si chiama Gabriela Anders. Questo era il suo nuovo lavoro qui in Vibes, che si avvicina velocemente al termine della prima parte. I prossimi 4 minuti con Gladys Knight and the Pips.

Gladys Knight, uno dei personaggi più in voga negli anni 70 e anche parzialmente degli anni 80 della musica R&B and Soul, qui insieme ai suoi paladini, diciamo così. Pips era Neither One of Us qui all'interno di Vibes, che adesso invece vi propone un disco nuovo uscito proprio in questi giorni, il singolo di Treat Water, Outside Like This.

Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Magic. Questa era una parola che ricorreva spesso nelle composizioni di John Davis and the Monster Orchestra, una delle band disco più cult in assoluto dal 1975 in circolazione sui mercati discografici. Oggi appunto abbiamo ascoltato The Magic Is You, ma ricordiamo anche Love Magic, forse il più grande successo di John Monster Davis, che proprio in questi giorni è venuto a mancare. E noi abbiamo pensato bene qui all'interno di Vibes di riproporre uno dei suoi grandi successi. Proseguiamo il nostro cammino musicale, lo facciamo con qualcosa di molto più recente, evidentemente, e già in sottofondo il nuovo lavoro di Maisa, I Don't Mind.

I don't mind, cioè non me ne frega niente. Vabbè, non è molto elegante da dire così in italiano, ma la vuoi mettere? I don't mind. Il nuovo lavoro di Maisa, l'abbiamo già incontrata 7 giorni fa, musicalmente parlando, evidentemente. L'abbiamo risuonata oggi perché nella scorsa puntata è stata molto apprezzata. Torniamo nel 1991, questo fu il singolo di esordio di Keith Washington, Kissing You.

Kissing You, baciandoti. Grande pezzo di Kurt Washington, abbiamo detto fu questo il suo singolo di esordio. Dobbiamo tornare indietro di 31 anni addirittura per ritrovarlo nelle produzioni dell'epoca. È datato infatti 1991, motivo Cheek to Cheek che non poteva mancare, come ormai è tradizione in ogni puntata di Vibes che si rispetti. Il prossimo è Leon Ware.

È proprio vero che bisogna spesso mettere piede o mano, a seconda di come la si veda, negli anni 90 o nei nostri archivi, e andare a cercare la dicitura

anni 90 per trovare cose che rimangono nonostante gli anni passino, assolutamente memorabili e ancora degne di attenzione alle orecchie di chi segue questi generi musicali che trattiamo all'interno di Vibes, che ricordo ancora una volta sono l'R&B Soul, il Funky La Disco e anche il New Soul, con qualche spruzzata di Jazz Fusion ogni tanto, che non guasta. Abbiamo ascoltato una grande canzone di un altrettanto splendida interprete come Patty Austin. Ci avviciniamo, purtroppo devo dire, anche al termine di questo nostro incontro settimanale, ma abbiamo ancora spazio per un paio di motivi, allora ne abbiamo scelti due che dovrebbero, e spero, lasciarvi contenti, insomma. Il primo, di Brian McKnight con Back at One.

Brian McKnight con Back at One. Beh, oggi abbiamo alternato cose molto movimentate ad altre un po' più tranquille, e così facendo siamo arrivati in fondo al nostro incontro, che termina con l'ascolto di una canzone che è stata interpretata nel corso degli anni da un sacco di artisti, scritta da Burt Bacharach, interpretata da Dionne Warwick, Isaac Hayes, ma anche da Sybil, che va a chiudere l'appuntamento di Vibes di questa settimana. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa radio. Bye bye!

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni. Bella!

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre Under Rock.